Fanoletio, Pefoki Ketau Kau, Fanoletio Amaini, Paolo Colo, Lopeti Piamo Sao Taimani, Asiasi Santosi Piamo, Kimotolko Tope, Oku Mo Kaumai, Fanoa, Tau Polkalama, Oiponi. Koe Lave Mali e Mai, Mehe Fuiva o Fangatapu.

um in Freddy Portelli, Nadu and Mark Donna, bil canzunetta Big Tip, mal chitarra fil-kwiet.

Ora che Filippo là usa una guarda, sorry, da Charles Gourmet, il babyface, e lei ha fatto.

Roedd y cyn i'r campaniol Blue Lagoon. Tletw'r gil a restart i warasei bat a pianti tal cannabis mar sal ffôn. Polisia a restart tlet persuni warali watch ti a fflapartament fawde sy'n stabu pianti tal cannabis allegatament e cultivati allegatament o a monta droga lesta a distribuzioni. Le cittadini barranin geo arrestati wara l'investigazioni dwara legata coltivazioni allegali ta pianti ta cannabis f'Vermont li abbes e limiti permessi ta ligi. L'arrest saru l'Hamis Filodu wara operazioni tal pulizia f'appartament fe 3-8 Marsal Fon fi limiti ta Hazebu Chaudish. Matuli tficija l-offiċjali sabu ħdax il-pjanta tal-cannabis li allegatament kienu qed jitkabru u allegatament il-pjanti instabu kemm ġewwa l-appartament kif ukoll fuq bejt tal-blokka residenzjali. Il-pulizija elevat ukoll diversi pakketti ta' cannabis li skont l-investigaturi kienu e preparati a distribuzioni f'ċirkustanzi li jindikaw allegatamente traffikata droga. Il-persuni arrestati huma Germaniż ta' 43 sena, ċittadin tal-għana ta' 37 sena.

Roger Digbar. Leggero nel postao le applicazioni, nell'autorità tale bianar, ul campagna con la fiori dura.

natura. Långt nå holmo be progetti kvar. Neggiron impostao l'applicazioni nell'autorità tale pianar.

Il Blanzone da Chini, il Rucita Joe Gallia. Ed intissimo dan il programma fu Radio 4 BFM 98.1.

Well, and a king, Renato. Oh, is me na dei propi a unec da wat nal u, il Partit Nazionalista e collu gli sposponi il Consil Generali, wara il Parlament im sei hilta a sipt. La alicella tati bidu al proces tal conferma tal cap Alex Bord, gid proposta min habba li lewel seduta tal Parlament il jdid sessir flistes giornata. Il Partit Nazionalista, che lui sapponi il Consil Generale Teo guarda il Parlamento di Imseia bisciltà a all'ewel darba guarda le elezioni generali na rissipli gei. Che lì ma il Partit Nazionalista conferma lì il posponiet fil watli e data jdida misternia titabba raktar tardin il gima. Il Consil Generali, che in mistennia ti bidu tal proces statutorio, di permestio il cap tal partit Alex Bord, gigi e confermat, io e contestat guara le elezioni generali. Li statut tal partit nazionalista, gli prevedi di metter partit gli spiccia fl'opposizioni guara elezioni generali. L'esecutivo andò il ta'a, il Consiglio Generale fismente ciur, mil pubblicazioni ufficiali ta' risultati elettorali, sabisci di discus esito ta' elezioni di imbeda il process al hatra tal cap. Al chem, Bord de già indica li isti jib aimesci il partit u mux mistenni jif jaccia sfida al carga. Xorta wahda għandu bżon il konferm tal konsilliri tal partit. Jekk ma jif jaccia lebda kandidat iħor al carga il konsilliri li kunum sejħa jivvotaw b'vot sigrid dwa jekk Bord għandux jib aimesci tal partit. F'dan il-każ, il-vot ikun limitat għal konsilliri u mhux għal membri kollha tal-partit. Proġett simili kien seħħ wara l-elezzjoni ġenerali tal-2022 meta Bernard Gregg kien baqa l-uniku kandidat għal kariga tal-kap. Dakinhar huwa kien kiseb l-appoġġ ta' 81% tal-konsilliri. Uppa. Il posponiment ġi wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabba li l-Parlament se jiftaħ is-Sibt sabiex jibda uffiċjalment il-Leġislatura l-ġdida. Matul din is-seduta, id-deputati elettorali eletti se jieħdu il-ġurament tal-ħatra fil-waqt li se jintażel ukoll l-Speaker il-ġdid tal-Kamra tad-Deputati. Abela għal, l-gvern irrit jibda jaħdem mill-ewwel wara l-elezzjoni u diskriva deċiżjoni li jsejjaħ il-Parlament Kmini bħala parti mill-pjan biex leġislatura l-ġdida tibda taħdem minnar dewmin. Mijux maġġel miskin? Ok, issa kważi wasanna biex nalqu, you know. Għalissa manna xej importanti għalina madwarna, pero nar il-ħat min irrit jiġi jiltaqa' magħna se niltaqgħu għall-ikel. Madonna hemmhekk xej dulu. I have to call Carmen għax inna ma mmorru lehem issa. Inkunu hemmhekk għal-ħin tal-offsinar. Carmen Farrugia, please give me a call. Thank you.